0: Grappi, madre porzie.
1: Cara, chi ne vuoi a te, ciò a tua itena?
0: Chi io e macchi, macchi, e tu hacchi, hacchi, ma vuoi e rappi.
1: E chi è qui, Norwana? Ma chi ti vuoi a te?
2: Ma chi ti vuoi a te? Ma chi ti vuoi a te? E cago poi che ti vuoi a te, ciò a te? Ma chi è a te?
3: Che ti chiedi?
2: Mawini. Ko te tika ngā kua tāke mai e nei, hei ho muta tā hei kou rano.
4: Kia rano, ko te mea nui i tāe mai.
2: Kei wara wara koe ki te titiro ki te kārina, te kōrero pai kai rupu.
4: Tēnā koutou, kei te whakamihi te puari mō te pai o tā koutou mahi. Ko tāe mai te rongo kei te miharo te iwi me i tō koutou manawa nui ki te waha i te kaupapa i whae anā e koutou. Nā runga i tērā, ko whakae te puari me te iwi ki tā koutou tono kia noho iho koutou kona mo te toru tau te roa.
5: Kia rawa ngā karahe. Ia tūhiki tia, ia tūhapaina te wana. Me te ihi o te whāna. Tātou rā wēnei te kai a te rangatia. Kia ora, tātou.
6: Kia ora.